0: l'uomo. È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo è burla.
0: È nato burrone, è nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo
0: burla. Come nato, come nato, è nato burrone, burrone, burrone, come nato, come nato. È nato burrone, burrone, burrone, tutto nel mondo, tutto nel mondo.